io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno

Anda Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte, io cammino sbariando.

0: alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Piglia della pastiglia, sientami.
0: Dindo scura una gatta, masta canna una sarda. Doce doce mi guarda, se struscia mi agola e fa.
1: Sientami vatta cucca, sientami vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

Alleva all'iniclicere fosfato bromotene visionato DDT bicarbonato borotalco e semilino cataplasma e semolina nacustata fiorentina mortadelle due panina con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina grammi 003. Ah.

Vuoi padre eterno mio, se torna a nascere, fammi nascere e libera come un uccello del cielo. Fammi nascere